chamfo dansan fere nyankru ponte di ampon wo fere tritri ne mentaye na ka pranam se di okatumpan masa se so him adumfo akunini abrimpondrom wo se so tumi ase e ponsu adare anuma tete wata brefo tente fo kwa kusibiri kute wo nka wo tente fo woni o sere ko sere tra hemi jankwa basra ku nyankru ponte di ampon odine wo bi tuta de kan ai wono no dancham tete ko penim peni edie tumpan chiro kase ase wono no ai kam pese ko kra ku nyankru ponte di ampon ai wono no wona wo su asase ma enipa bi te se yasanto amanya baabi enyina ai wono no ochem tete